0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.
2: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
3: Signora Convenienza, qual buon vento.
2: Direi più, qual buon venti.
3: Eh?
2: Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
3: Ah, non sa resistere al risparmio, eh?
2: Da Galassia faccio fatica.
4: Lo sapevi? Da Galassia dal 30 settembre al 4 ottobre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club, con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 5 al 21 ottobre.
3: Galassia.
4: L'iper risparmio per tutti.

Mancano 6 minuti alle 8 e questi erano i Creedence Clearwater Revival. Come ho detto, Creedence Revival. Lo dico bene, dai. Erano i CCR, Creedence Clearwater Revival con Bad Moon Rising. E allora volevo fare un po' il texano, ma mi è venuto un po' male. Creedence Clearwater Revival. Allora, volevo salutare invece Mauro che dall'Appennino Tosco-Emiliano ha avuto il coraggio di portare la figlia a Bologna, all'università. Ci stanno ascoltando anche con gli AirPod e questo mi fa piacere. Caro Mauro, è una bella abitudine andare da lì, da dove abiti, dal cocuzzolo del tuo paesello lì sull'Appennino Tosco-Emiliano per raggiungere Bologna e portare tua figlia all'università, ma dico io... Poi arriva lì ed è già congelata, perché voglio dire, insomma, si sa, no? A una certa altezza lì sui colli dell'Appennino c'è già aria frizzantina in questi periodi, in questi giorni. Allora, complimenti alla bimba e mi raccomando, non farlo più. La devi portare almeno in ape, non in moto, almeno un ape, giusto così per riscaldare, non fare un viaggio troppo... troppo al freddo, troppo ghiacciato. Bene, dai, scherzi a parte, buona giornata a Mauro e anche alla figlia all'università. E buona giornata a voi che vi state così prodigando, state raggiungendo le vostre mete, state macinando chilometri. Adesso c'è la nuova di Jake Bugg.

0: Questo è The Alarm Rock Show su Radio Easy Rock. Radio Easy
1: Rock News. Bentrovati, caro energia. Dai carburanti alle bollette di luce e gas si allargano le iniziative per calmierare i prezzi. Intanto ARERA annuncia un aumento del 37,3% della bolletta elettrica per i vulnerabili, in allarme i consumatori. Sugli interventi degli operatori del mercato, soddisfatta la Premier Meloni.
2: Sono stata molto contenta dell'adesione sull'iniziativa del carburante, prima di Eni, poi di IP e Kuwait. Oggi vedo che si allarga il tema anche alle bollette. Anche qui spero che, insomma, gli attori che sceglieranno di dare una mano, rispondendo a un appello, a fare del loro meglio compatibilmente con quello che si può fare in un momento di difficoltà.
1: Un attacco missilistico russo ha colpito nella notte un'abitazione a Kiev, provocando la morte di un bambino. Intanto le esercitazioni della NATO attorno a Kaliningrad scatenano l'ira di Mosca, che si dice pronta a usare tutto il suo arsenale. La NATO denuncia le minacce e ricorda la natura difensiva dell'alleanza. A Cuba mi hanno asportato un tumore, ora devo curarmi, lo ha rivelato l'ex deputato dei 5 Stelle Alessandro Di Battista al programma di martedì. Mi hanno asportato quasi tutto il tumore, ha aggiunto, adesso farò le cure sperando che funzionino. Una buona giornata da Alessio Galea.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Doors. Hey, Peace Frog. Sono le 8 e 3 minuti, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Dovete segnare questa data, 13 novembre, esce Carnaval de Luz, il nuovo album, 16° disco in studio e primo disco di inediti dopo 9 anni degli U2. Si sta festeggiando ovviamente il 50° anniversario, oltretutto loro sono già pronti, hanno già parlato di questo tour che li aspetta, un lunghissimo tour in tutte le città del mondo che durerà... credo intorno ai 2 anni, una roba del genere, sarà veramente una fatica, anche perché voglio dire, l'età di Bono Vox, di Larry Mullen Jr., di Adam Clayton, di The Age, insomma l'età di questi 4 ragazzotti, ma loro ce la faranno, siamo fiduciosi. YouTube dunque, allora il singolo che stiamo suonando in queste ore, naturalmente questa è una versione veramente un po' particolare di punk rock, Silenzio. We'll

Era il 2014, Al Jay Left and Free alle 8 e 9 minuti, mentre tra poco vi aggiorneremo anche sul traffico autostradale. Stay tuned. Radio.

0: Marmio, che piacere incontrarla da Galassia.
1: Signora Convenienza, qual buon vento.
0: Direi più qual buon venti,
1: eh?
0: Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
1: Ah, non sa resistere al risparmio, eh?
0: Da Galassia faccio fatica.
2: Lo sapevi? Da Galassia dal 30 settembre al 4 ottobre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club, con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 5 al 21 ottobre.
1: Galassia.
2: L'iper risparmio per tutti.
3: Al ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei. Prenota!

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Di nuovo buongiorno, traffico in aumento sulla nostra rete lungo la quale si registrano rallentamenti sulla A4 Brescia-Padova verso Venezia tra il bivio per la A22 del Brennero e Verona Sud, mentre sulla tangenziale di Mestre code in direzione Milano tra Miranese e Marghera e rallentamenti verso Trieste tra Miranese e Castellana. A proposito della tangenziale di Mestre, segnaliamo che proprio lo svincolo Miranese sarà chiuso in uscita per chi proviene da Trieste dalle 21 di stasera alle 5.30 di domattina a causa di lavori. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Wow wow wow, gran finale con questo wow wow wow. Old Line, i Toto qui a Radio Easy Rock. Credo che Mr. Charm, la canzone dei Rolling Stones che stiamo suonando, tratta da questo nuovo lavoro, Foreign Tongues. Beh, credo che Mick Jagger l'abbia scritta ispirandosi al film The Wolf of Wall Street. Avete presente quella figura spregevole interpretata da Leo DiCaprio in quel film, no? Quel predatore perfetto dell'alta società, quello che scambia empatia per debolezza e chiaramente azzera e tratta i sentimenti altrui come, diciamo, come pezze, una cosa veramente spregevole. Ecco, credo che i Rolling Stones si siano ispirati da quel film, perché parla proprio dello stereotipo di Wolf of Wall Street, Mr. Charm, gli Stones.

Every Teardrop is a Waterfall, Coldplay, capolavoro assoluto. Come cantare della rinascita interiore, il ritorno della luce dopo aver affrontato un periodo particolarmente difficile e buio, no? Insomma, è un modo anche per dire che ogni lacrima è come una cascata, insomma, una lacrima è la tristezza, no? Si possono trasformare sia le lacrime e le tristezze si possono trasformare in qualcosa di bello, luminoso e traboccante di vita, proprio come una cascata, a patto che queste parti, insomma, di tristezza, di buio, di lacrime, bisogna guardarle un po' con la giusta dose di speranza. Ecco, questa era la poesia di Chris Martin, eh? Bravo Chris Martin, piccolo lui. Io lo vedo sempre come un piccolino, un bambino, Chris Martin, no? Con questi occhi da cerbiatto che ha. Erano i Coldplay, naturalmente, qui a Radio Easy Rock. Buongiorno, ma adesso suoniamo veramente qualcosa di speciale. È la nuova dei Nothing But Thieves, Spacca, A Different Kind of Happiness.

0: Forti, sono tornati. Nothing but Thieves nel nostro The Alarm Rock Show, A Different Kind of Happiness.
1: Radio Easy Rock.
2: Il rock più epico, come non l'hai mai sentito. Sinfonica on the Rock ti porta nel cuore delle leggende. Queen, Pink Floyd, Led Zeppelin e molti altri in una travolgente versione sinfonica. Sabato 17 ottobre, Arena 1082 di San Tommaso a Gordino, Belluno. Un'esplosione di voci, chitarre e adrenalina pura. Sinfonica on the Rock, quando l'orchestra incontra la potenza del rock. Acquista ora il tuo biglietto su LiveTicket.it. Media Partner, Radio Easy Rock.
3: Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Quando lavoro scelgo la qualità, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
8: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
9: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
1: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: smiles and Hitler laughs. Churchill claps Mao Zedong on the back.
1: Eccoli qui, i Franz Ferdinand con Walk Away. Sono le 8:37 minuti. Io volevo salutare Gabriella. Gabriella, una nostra nuova easy rocker, perché diciamo la passione gliel'ha trasmessa il figlio, no? E essendo lei una, diciamo, una mamma speciale, nel senso che ama il rock and roll, ma ama il boss, ha apprezzato molto, ecco, ha scritto il figlio, ha scritto per lei, naturalmente dice che appunto Gabriella, mamma Gabriella, ringrazia e ha apprezzato molto il pezzo dei Nothing But Thieves. E allora, cara Gabriella, se ti piacciono i Nothing But Thieves, ti piaceranno anche questi qui che vengono da Bristol, che ora sentiamo. È un duo di Bristol, si chiamano Get Down Services, e questa la dedichiamo proprio alla nostra cara nuova easy rocker Gabriella. Il pezzo si intitola Lentils. Eccoli, rock on.

Loser di Beck, siamo tornati nel cuore degli anni 90. Felici? Bel déjà vu, questo qui di Beck. Mancano 15 minuti alle 9, pronti ora a sentire anche i Turnstile.

creaming steroids. Radio Easy Ride.

0: risparmio. Che piacere incontrarla da Galassia.
1: Signora Convenienza, qual buon vento.
0: Direi più qual buon venti. Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
1: Non sa resistere al risparmio, eh?
0: Da Galassia faccio fatica.
2: Lo sapevi? Da Galassia dal 30 settembre al 4 ottobre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club, con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 5 al 21 ottobre.
1: Galassia.
2: L'iper risparmio per tutti.

0: Easy Rock.
1: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Easy Rock dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Il rock più epico, come non l'hai mai sentito. Sinfonica on the Rock ti porta nel cuore delle leggende. Queen, Pink Floyd, Led Zeppelin e molti altri in una travolgente versione sinfonica. Sabato 17 ottobre, Arena 1082 di San Tommaso a Gordino, Belluno. Un'esplosione di voci, chitarre e adrenalina pura. Sinfonica on the Rock, quando l'orchestra incontra la potenza del rock. Acquista ora il tuo biglietto su liveticket.it. Media Partner, Radio Easy Rock.
4: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
5: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
4: Entra adesso nel mondo di Strimmo, vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
0: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei, prenota!

Domanda, ma non vi mette un po' d'ansia iniziare con una traccia fantasma? No, ma figurati, noi con i fantasmi ci giochiamo a carte, guarda, sì signore, come in quei quadri un po' così, un po' gotici, un po' demoniaci, in cui c'è lo scheletrino che gioca tranquillo tranquillo con la cicca in mano e vicino naturalmente i fantasmi. Senti, ma che delizia però così in incipit, eh? Che delizia, che leggerezza. Sono le 16 da 4 minuti, siete su Radio Easy Rock, complimenti, ottima scelta davvero, anche perché da noi avete trovato i Clash, quelli di Train in Vain, e poi trovate anche me, Claudia Valentini, sì signore, fino alle 19. C'ho una missione, non sono in missione per conto di Dio, ci mancherebbe, quello solo loro due in missione per conto di Dio, però sono in missione per conto della nostra Highway to Rock, nel senso che faremo un bel po' di strada insieme. Fino alle 19 ci racconteremo un po' di dannate storie di rock and roll, andremo a respirare un po' qui, un po' lì, qualche novità, e ci ascolteremo anche loro, i Fontaines D.C.

0: The CCR Creedence Clearwater Revival Fortunate Son ci porta tra pochissimo anche al primo dei tre appuntamenti a nostra disposizione con gli aggiornamenti sul traffico.
1: Radio Easy Rock.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Traffico regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Vi informiamo che sulla A4 Brescia-Padova dalle 21 di oggi e fino alle 6 di domattina resterà chiusa per lavori l'entrata di Verona Est in direzione Venezia. Nella stessa fascia oraria chiuso per un altro cantiere notturno lo svincolo di Peschiera del Garda in entrata in entrambe le direzioni. E vi anticipiamo infine che dalle 22 di venerdì e fino a lunedì mattina alle ore 5:30, quindi per l'intero fine settimana, il passante di Mestre resterà chiuso al traffico in direzione Milano. I veicoli che viaggiano in A4 con provenienza a Trieste saranno deviati sulla tangenziale di Mestre. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

E questi ci avevano la chitarra assassina, Lynyrd Skynyrd, questa era That Smell 1977 da quell'album che si chiamava Street Survivors. Visto che la nostra Highway to Rock non ha limiti di spazio e di tempo, vi faccio fare un salto nel 1991, ma rimanendo lì, hai capito? Rimanendo lì in Florida, perché i Lynyrd Skynyrd arrivano da Jacksonville, mentre Tom Petty arriva da Gainesville, due città che appunto sono in Florida e che hanno fatto in modo che in passato Tom Petty e gli allora appunto Lynyrd Skynyrd si incrociassero davvero ogni tanto in qualche locale. Petty stava ancora con i Mudchurch e lui aveva ricordato proprio di aver suonato spesso nello stesso circuito degli Skynyrd, li rispettava molto eccetera eccetera, però diceva questi qui sono un po' diversi, fanno un Southern Rock un pelino più alla Led Zeppelin, che è un po' una bestemmia, ma siccome è Tom Petty glielo lasciamo dire. Eccolo, Into the Great Wide Open.

Senti che chitarra inglese, bella, pulita. Mr. Johnny Marr, la sua It's Time, il suo ultimo singolo alle 16.29 qui su Radio Easy Rock. Oh, molta attenzione! I Black Keys hanno già pubblicato il 1 maggio il loro ultimo album, che si chiama Peaches, un bel disco di cover blues, anche solo a dire il vero, però fatte in modo un po' oscuro, forse perché il periodo, soprattutto di Dan Auerbach, era un tantinello difficile. Poi sono partiti in tour, hanno toccato anche l'Italia, due date, 10 e 11 settembre all'Alcatraz di Milano, in cui hanno dimostrato che sono vivi e vegeti e suonano benissimo, anche qui in questa Lolli Boy.

0: The Romantics era il 1983, Talking in Your Sleep.
1: Radio Easy Rock.
2: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.

0: di felicità.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Radio Easy Rock. The most beautiful music ever.

chiamano Alex Sass, questa era L Plus A qui su Radio Easy Rock alle 16 da 41 di minuti. Ho una domanda. Sì. Voi credete un po' nei numeri, cioè nel fatto che magari ci vogliano dire qualcosa, eccetera, eccetera? Sì? Allora sentite che roba. Nel 97 i Blur pubblicavano l'album numero 5 che si chiamava Blur. La traccia numero 2 dura 2 minuti e 2 secondi, ha 2 strofe e 2 ritornelli. È stata il secondo singolo estratto dall'album. È arrivata al numero 2 della classifica britannica. Non vi ricorda qualcosa? Song 2.

Yellow Card insieme a Steve Aoki qui su Radio Easy Rock alle 16 da 46 minuti. C'è una bella novità per tutti gli amanti dei Jamiroquai. JK il 16 settembre, quando è stato in concerto in Cile, ha detto che è pronto il nuovo album della band, il nono in 10 anni, mi sembra. Sì, perché Automaton era del 2017, a voglia, e quindi uscirà nel 2027 per l'appunto, e scopriremo esattamente qual è la nuova direzione dei Jamiroquai. Intanto però ce li ascoltiamo, Feels Just Like It Should.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.
2: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
3: Signora Convenienza, qual buon vento.
2: Direi più, qual buon venti. Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
3: Non sa resistere al risparmio, eh?
2: Da Galassia faccio fatica.
4: Lo sapevi? Da Galassia dal 30 settembre al 4 ottobre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di carta club, con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 5 al 21 ottobre.
3: Galassia.
4: L'iperrisparmio.

0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock. News.
1: Un pilota ha coltellato l'altro e stava cercando di replicare l'11 settembre quanto affermato un funzionario israeliano parlando dell'incidente sul volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv. Sulla stessa linea il ministro della difesa israeliano Katz: è stato un tentativo di attacco jihadista, ha dichiarato. Dopo l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, il copilota del volo, omanita con doppia cittadinanza, è stato consegnato alle autorità saudite per essere interrogato. Sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante di nazionalità emiratina con l'intento di far precipitare l'aereo, tentativo sventato dall'altro pilota, aiutato da alcuni passeggeri israeliani, tutti atterrati in Israele. Due incidenti sul lavoro con vittime nell'arco di poche ore: un operaio di origini tunisine è morto ustionato da una fiammata durante la lavorazione su una nave, e un ferito grave, un operaio 29enne che era con lui. I sindacati hanno proclamato uno sciopero di 8 ore. Le parole del leader CGIL Landini:
2: è il modello di fare impresa basato sull'appalto, sul subappalto, sulla logica dello sfruttamento che uccide.
1: Condannato all'ergastolo Salvatore Ocone per la strage familiare di Pau Pisi, l'uomo che fu arrestato a Campobasso era accusato di aver ucciso a colpi di pietra la moglie Elisa e il figlio 15.

0: risparmio. Che piacere incontrarla da Galassia.
1: Signora Convenienza, qual buon vento.
0: Direi più qual buon venti. Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
1: Non sa resistere al risparmio, eh?
0: Da Galassia faccio fatica.
2: Lo sapevi? Da Galassia dal 30 settembre al 4 ottobre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club, con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 5 al 21 ottobre.
1: Galassia.
2: L'iper risparmio per tutti.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo sulla tangenziale sud di Verona code per incidente tra San Martino Buonalbergo e il bivio per la statale 434 in direzione Verona Nord. Mi informo inoltre che sulla A4 Brescia-Padova dalle 21 di oggi e fino alle 6 di domani mattina resterà chiusa per lavori l'entrata di Verona Est in direzione Venezia. Nella stessa fascia oraria verrà chiuso per un altro cantiere lo svincolo di Peschiera del Garda in entrata in entrambe le direzioni. Vi anticipiamo inoltre che dalle 22 di venerdì e fino a lunedì mattina alle 5.30 per l'intero fine settimana il passante di Mestre resterà chiuso al traffico in direzione Milano. I veicoli provenienti da Trieste saranno deviati sulla tangenziale di Mestre. Nel salutarvi vi ricordo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock.

0: dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9 su Radio Easy Rock, The Alarm Rock Show con Nino Carollo. La sveglia è rock.
1: Radio Easy Rock.
2: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
3: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
4: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzone! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
1: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
3: Signora Convenienza, qual buon vento.
2: Direi più qual buon venti,
3: eh?
2: Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
3: Ah, non sa resistere al risparmio, eh?
2: Da Galassia faccio fatica.
4: Lo sapevi? Da Galassia dal 30 settembre al 4 ottobre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club, con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 5 al 21 ottobre.
3: Galassia.
4: L'iper risparmio per tutti.

0: Claudia Valentini ti accompagna nel tuo viaggio sulla Highway to Rock, da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19.
1: Radio Easy Rock.
2: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
3: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
2: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
1: Radio Easy Rock.

0: ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei. Prenota!
1: Radio Easy Rock.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.
2: Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock.
1: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
2: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
0: Radio Easy Rock.

0: risparmio. Che piacere incontrarla da Galassia.
1: Signora Convenienza, qual buon vento.
0: Direi più qual buon venti. Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
1: Ah, non sa resistere al risparmio, eh?
0: Da Galassia faccio fatica.
2: Lo sapevi? Da Galassia dal 30 settembre al 4 ottobre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club, con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 5 al 21 ottobre.
1: Galassia.
2: L'iper risparmio.